0: re ba ha o morena
1: se ba ha o morena
0: mupheme
1: a ke tsala o phaphama ntate sa lo sasa ke la bala vela wena a ke u bue ha se fatle re ba ha o morena
0: re ba ha o morena mupheme
1: ka kwa di ntate
0: amen nna Morena re hawi hele memma mope ramabitsa wa le kaota re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: me Alice
2: o na le modimo le godimo o di tsintone ya hai e halalela ke me Alice ma go ma motho le go tlo
0: Amen to Paul Ford.
2: Amen in this.
0: Kenanga bohle sebaka se saleteng morena Sthabi ale ang khono mama re

0: re ba ha o morena
1: ke ba ha o mmene
0: ga gadi
1: ke ba re mo di tse botle ba tla tso mo tshiri ke ba ha o mmene
0: re ba ha o morena ra gadi nthumenga ma tete
1: ke ba ho pomolisha
0: amen nne wa di be Ejwele o di aidi di lasetseng a thoko le fetuile la mantla la motheo coach ha le makale mahla a le maseru Easter

re ba ha o morena bitsa ho nna me ke tla o araba ntate monethi rangwane wa khubedi le kotulo ha ntate molo matala re ba ha o morena le jele o di a ile le lahletseng a thoko le fetwile la mantlhala motheo a o sile hata a le magalane

0: modimo nthuse modimo nthuse modimo nthuse ihoka eme ga go pele ge fitla go genya gona ya bohlano modimo nthuse modimo nthuse ha o le hantswa o le mo e ha o le hudima hantswa sele e hantswa solle banna we ha o le hudima hantswa solle ha o le hudima hantswa solle mo no ke bua bua lo ka ntate mo loisane hantle modimo nthuse ke eno thabakgolo wena o ka e bitsa thaba sephaga e go kae thabakgolo wena o ka e bitsa thaba sephaga yona e mono kubung ha majaga e kubung mono ha majaga ha o hlwa lebelonyane mane ha o hlwa lebelonyane mane o le baqatsha sneke mogono ke eno o e fa letsogo le letsheadi ha o hlwa lebelonyane mono o le baqatsha sneke mogolo kienu wefa letsoho le letsiadi ke tla iphumela ke ikentseng go ba ha ona letho leo ke tla iphumela ke ikentsela ona ke o re fela nna le wena re pepe se sesotho re se bejwalo fashioning re itsamela o di matsela ya sefapano fela a ona ho hong
1: Se la se fa pa.

Fela ho so ka iputsa motho ya lebetseng a thepa ya hao ebe ha o mogotso fatshe fela ga bentse ge re ritsa hai tsena di tloka ba hlabulli tsena di tloka bo ntate mchaza ka nnete di tloka bo ntate mchaba ka nnete di tloka bo ntate mchaba ka nnete mona e ka ga kana le bothata ba hloge le basotho ha o kgotsofatse motho ya katileng ya thepa ya hao.

yang hopotsa go le itsane tsantate Joele mehlenyate di ne di le tentse ne di tsama ka thaba bosiu ka mono ele di coaster ga le di bese tsene ndi le sothwa di nalela banta le leseu bana di ne di a gatsene tjena o bona di tsama di na le tshene nyana tjena aine o ka ipethe wa hanta tje ko umono yale le bana

0: Power Beat.
1: Se buco terana munita ban anda dai con bon zeo quil
2: ue fuma ya se ah se ah ah o le di macho ba gonna di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

0: mase uko darana muni taban anda dai kuno bonze wheel we
1: kuma
2: se
3: a dise
2: a
1: a o le di macho ba lona di macho ba
4: PCFM your pulse our beat.

0: Janet Jackson, All For You, Amanda Black. Ongwa dipina tsa monate ke a hopolela ga ntse le ba ona le motho a romela moletsa ka mane ka Facebook DM re yo rilo, thank you for that Amanda Black song and I bitsa ndandi hleli hantla di mahlaora ke a le shume nna lwana go tsola pele go totla go qoka le bua jalo le Healthy by Choice Lifestyle Center ho tlolo tsa ba fela go na tsedi ntse di nthotse ga di elang hloka ga re shebile bophelo ba rona bo botle di jo e bena ke di feng o ske wa suta.
1: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le le mo tsitsang go ne go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabute go tloha ka hora ya le shume hoseng go isa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie di bini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba magodi tlaswa Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Basadi e, ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojosa Transport. Hai he he basadi e!

di fela pele ho mokete o moholo. Ha Katie e tla ba 100 malu. O ka fumana di tekete ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaisha. O ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our

Bahloka cancellation. O thabela di 31 bang sa span. Ka nnete be o jabotse blind. Jaboletse di 31 fela ho span.

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Maserumo. Mokete o tla natifiswa ke di DJ tsa rona.

pele ho mokete o moholo ha gate e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete.

Ah, ka nnete ke hana jwang ke hana thola moya o emele 10 ya hao e thola moya o emele nako ya hao ya tla o re fise family la wele shumele metsimi ne ke le bile ho renya le shumele metsimi medi ntle back to your roots hashtag your pulse our beat ke na go jela go ke shwatlhalo sa bomba le ho dimo bakeng sa o sane ka bona hona ha ka tso ha mana ke le bele ma emo a fi a le ho di mo mo ne ne le west life main di ka qadile ka kapela ke le extreme more than words ka qadile ka Joshua Kellison beautiful in my eyes mamedi re retse tsena ya shebe hona o sane ka le bele ma emo a fele ho di mo nnete ho sutshisa o sa nkhodi na phato tle bena le matsatsi a mashume wele a metsi supileng selemo le sa dikete tse pedi le mashume a mabedi a na le metsi tsheletseng ho ka lebellwa hore le kwa hele ka ho kgatha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phola dibakeng tse ding ka maluting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima le borwa bophirima ho na le monyetla wa 30% wa pula mona le mane ho isa ho ejadileng ha morao bosiu ditlatsa matshesa wa maseru ile beletso le ditlentse mashome a mabedi a metso e meraro moshosho 1 mashome a mabedi a metso meraro mafeteng mashome a mabedi a metso medi mahari soko mashome a mabedi a metso meraro quoting mashome a mabedi a metso medi qacha sna ke mashome a mabedi a metso meraro mogotlong mashome a mabedi oxbol shimele metso mine botabote mashome a mabedi a metso medi le ribe mashome a mabedi a metso meraro thabatsa ka le shomela metso robong ha simongkong ile beletso le ditlentse le shomela metso supileng ke tharoso ya bomebalo godimo hlaha ho Lesotho Meteorological